0: Here we go till the beat goes down.
1: Non le inviare cenizas de rosas, ni pienso evitar.